olelo umala ni wasimana miyano kani pala wakula ni olika niha so wakala samukurewa mtova ave hirere wate diwa tiyele ako hahuwi ovinye vava wampula noroka poma ya onakala nimo district onakala portu shoferi Oni rumela mipinto mikavi mipanta mikavisa ikurva ura mono wolo kwana ni mono otiana ikurva mipanta meli unne panya ikurva ndroa mono wolo kwana unatikira zona panya mono otiana avinya kan tva pa hikwa ha utwelele la kirere wa kuliwa na wa hova kunle na bodikani ha ela ni ariyo ko hiwanendi ya alikanihe di Elias Krasianu wa namara tamankiaya anarwa di Paulino João wala manke o 22 de agosto anarwa dos irmãos Jonas ni Amos ala kasuli hemasi mankiaya anarwa di Herculano Fernando anarwa Ramadani ala Ramadani amanke orapali anarwa Ashehe Asumani Afonso ariene putu nandinyu orapali vale Atinish Antonio Sakansa Wilukusi hakula alikani ha Anara di Afonsi Dushelua Ruyena Muhano Cristina Antonio Anara signore professore o scuola basica ya omutima kanya A professore Abduli Antonio Saidi Nihava hamoni Aramush Agostinho Alamanke Ocampo Amaconte Anara di Bersoni Personi Armandu Anarwa di Halima Dushera Armantu wana mweria vale Anarwa di Gilto Paulino Omugovola Anarwa di Vilari Viriato Saraiva Anarwa la di Aivantru Basilio Omapara Anarwa di Jota Vicente Anarwa di Constantino Mariano Wawi onapipini vale omulapani Anarwa di Kaspare Antonio onakwahu Anarwa di Abdulin Rui onatukua Anarwa di Antoninho Lilia Hakula Likenha Anarwa di Jovem Fuinho Amigo de Todos Hakula Likenha Anarwa di Anama Alteriu Wana mwesi ha Anarwa la di Atu Mwaweheke Ala manke Wanshilo Atu Mwaweheke Anarwa di Akarlush Januari Uwa manke onamiepe Anarwa di a professori Ermenegil tu wa mulia ku ta mankia yo anarwa di Adelino Raffaele wana tere la na wa ba kulle di Kinash Alberto Seku anarwa di Constantino Marcelo ala manke ona miepe anarwa di Antonio Manuele anarwa di Sana Aji na wa di Mario Ali Masioni Saidi ala manke wo wi omorale ni oyuluti anarwa di

0: nopiya okumani wallagana hunla muniwa mare janete Hortensio ni Rosario Angelo omakinani.
1: Programa Yamtiana.

vero. Vanno voglia muore. Si ne non con una poca con ruai lavono. No, troviamo una giovane storia, una Geremia Ambera, amo una giovane segna vera, va una voglia muore. E anni guanciale che... A questa è l'età per gli UK.

Onyasa tecnica cu provincia Oniasa Tipacarni Conte. Permite con sua tecnica provincia Oniasa. Moine Pacarni Conte. Anni Conte, buona noite Oniasa io. No Willy Lihan.

0: Hola de Todd de Freita. Anama no wapanya yompaka wavilela. Wana wasi Mateo jinrewe poma wapemba prunso kap delekadu. Irawe murema walela. Kamu hiyani, kamu shukuruni tonkatike la tonakala. Wavira virani. Takrodi kwa mpira ukumelo Brazil mosor Norwega mpira rumbu ama oitavu di finash la mundia no mlo viran sana Marok mushinda lawe Canada 3-0 France mushinda lawe sana vavo la kero shaka
1: ti incomoda si dependesi di mi ya podia te
0: Paraguay 1-0 Andorra che come lo Brasile Mussolini Norway

Quanto non puoi non, e la puoi a Brasile. Andi che la matrica antoco Vinicio, lo antrica nicurna Real Madrid. Neymar lo antrica nicurna Santos, e la puoi a Brasile. Quanto valaro nicurna la Noruega, la matrica contemporanea.